0: Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe,
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.